se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Stefania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Si pe se reco co chi no trishi. Do pitare. Colle. Uan se co co co paliso. Da corevis me plie. Quando stege se macriamo. Che coazi sa va trashi. Mam palepsu me.

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,